0: Hey, Efia, wama sankwa amesa. Hey, yehu minyo, misu media sa. Hey, adomfie.com.
1: Hey, adomfie.com.
2: Se bie anua, enyomongwa adomfie.

Atua wupo mi sira. Wupo mi adifuai. Nasutu. Wani mi di apiri apiri o. Wani mi di apiri apiri sira. Wani mi di apiri apiri sira.